non hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allora, legandoti al mio cuor, non l'hai più, non l'hai più.

amor, no la hay più, no la hay più. Oggi adori le toilette complicate, cappellini strampalati e impazziti, scollature provocanti e raffinate, e le adori sol per far dispetto a me.